Hamadi long uyodo ko maunam ko esam ko kenam biese ko sawa amadu mayram tiya ko sinju jam joro so nasi sundu kadi hano wada hen presenté da wonno bondani sono bondani hore ma

dem nanu don bañ ba dole jamulen nu jappulen yewulen di tel di dorer manu fital siño mi bal dal sen keur sen kaw